Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.

0: ecologica e sociale.
1: Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

febbraio 1977 usciva Rumours dei Fleetwood Mac, la loro opera magna, non c'è ombra di dubbio, questa è stata proprio l'opera magna, no? Caratterizzata da quelle tensioni interne, insomma lì ci sono stati divorzi, c'era tanto uso di sostanze stupefacenti, c'erano corna vissute in modo abbastanza furibondo, Stevie Nicks e Lindsey Buckingham, questa coppia che si era rotta, e poi tante altre vicende, insomma. Tutto sommato l'album fu un grande successo e vabbè, nonostante tutto, insomma, loro hanno sempre comunque un bel ricordo, perché dal punto di vista artistico è stato un gran lavoro, un gran lavoro. Tutti ce l'abbiamo in casa, dite la verità, tutti ce l'abbiamo, o in vinile, o in CD, o in formato digitale, o virtuale, Rumours dei Fleetwood Mac. E questa era Don't Stop. Sono le 8:05, ancora benvenuti in The Alarm Rock Show. In questo martedì si suona anche Ben Harper, Diamonds on the Inside.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
2: 30, 40, 50.
3: Signora Convenienza, che fa? Gioca all'otto?
2: Signor Risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
3: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
2: Ah, che rima!
4: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99 euro, e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95 euro.
3: Galassia!
4: L'iper risparmio per tutti.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano rallentamenti con code tra Verona Est e Somma Campagna in direzione Milano per traffico intenso. Per lo stesso motivo code sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Rotatoria Milanese e Castellana. Vi informiamo che fino alle ore 24 di sabato 31 ottobre è chiuso il ramo di connessione tra la A4 e la tangenziale di Mestre, uscita barriera di Venezia Est, in direzione Padova-Milano a causa di lavori. Per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto Marghera proseguirà lungo la A4 passante di Mestre fino alla prima uscita utile per poi raggiungere la A27 autostrada Venezia-Belluno, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Regola numero uno per Springsteen: don't give up, mai abbandonare la scena, anche perché lui c'ha tanta roba in saccoccia, sta preparando i nuovi dischi, ma non uno, due, tre, quattro. E insomma, poi ricordiamo, un mese fa circa ha pubblicato anche il video di 40 minuti Philadelphia Freedom Cut, girato durante l'ultima tappa americana del suo Land of Hope and Dreams Tour a Philadelphia, davanti a 20.000 spettatori. Uno show aperto da un discorso a difesa dei valori democratici del paese, ma soprattutto arricchito dalla presenza di Tom Morello al fianco della E Street Band, la cui scaletta di 7 canzoni comprendeva anche questo, ovviamente Born in the USA, ma c'era anche Streets of Minneapolis, quella canzone dedicata alla memoria di Renny Good e Alex Pretti uccisi dall'ICE. E allora lo Springsteen nuovo lo stiamo aspettando, arriverà. Restate in zona, vi aggiorneremo. Intanto su Radio Easy Rock suoniamo anche i Cure questa mattina. Era il 1996 e questa è Mint Car.

0: 8 e mezza su Radio Easy Rock, abbiamo suonato Mumford & Sons, Guiding Light.
1: Cosa rende un artista un'icona senza tempo? Lo scopriamo sfogliando una nuova pagina di Radio Easy Rock Anthology. Protagonista della puntata Flea, l'uragano creativo dei Red Hot Chili Peppers. L'uomo che ha fuso l'energia pura del funk con la rabbia del punk, trasformando il basso in una forza della natura travolgente. Vi aspettiamo venerdì alle ore 21, solo su Radio Easy Rock, dove il rock si racconta.
2: Radio Easy Rock.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Boom.
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenera.

0: Skip.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
3: Mi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

pratico e Mr. Charm non ha bisogno di alzare la voce, basta uno sguardo e fa crollare tutte le borse del mondo. Chiude i soliti $800,000 con l'oro su Hong Kong tutte le mattine, gioca in borsa ed è un piacere. Allora, figure insomma già viste in qualche film, no? E qui raccontate, narrate in questa canzone nuova, però tratta dal nuovo album dei Rolling Stones che si intitola c'ha sempre quel tanks di mezzo. Quel tanks, ci sono sempre le lingue, c'è sempre il brand degli Stones. Allora ragazzi, siamo pronti adesso a sentire Sam Fender, direi di sì. Lo ritroviamo con questo suo gran classico. Siamo nel 2018, Pound Shop Kardashians.

0: festeggiare. Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano. Lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni. È tempo di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano. Lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
1: 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
3: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
2: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
3: Ah, che rima!
4: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
2: Galassia!
4: L'iperrisparmio per tutti.

I Queen, I Want It All, sono le 8:54 minuti, ci salutiamo? Direi proprio di sì, grazie a Danino Carollo, torneremo con The Alarm Rock Show domani su Radio Easy Rock, alle 6 vi aspetto. E attenzione perché tra poco ci sarà Radio Easy Rock non stop. Intanto ascoltiamo i Weezer, We Might As Well Be Strangers, a domani.

0: Radio Easy Rock.
1: Come mi immagino il Black Friday?
2: Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, talate

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Easy Rock News.
2: Bentrovati, Papa Leone sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. Ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky. Così Donald Trump, in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. La protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, manifestazioni e presidi da Taranto a Genova a Novi Ligure, ieri lo sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo, la richiesta è di una nuova convocazione a Palazzo Chigi. È morto a 34 anni R.J. Mitty, l'attore statunitense noto per il suo ruolo di Walter White Jr. nella serie Breaking Bad. Il decesso a Brownsville, Texas. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. È tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

0: 30, 40, 50.
1: Signora Convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor Risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima!
2: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99 euro e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95 euro.
1: Galassia!
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: La casa perfetta è quella che parla di te, e noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
4: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
3: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
4: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
4: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
5: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Radio Easy Rock.
1: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tomaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket.it. Media partner Radio Easy Rock.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
4: 30, 40, 50.
5: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
6: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
5: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
6: Ah, che rima!
7: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
5: Galassia!
7: L'iper risparmio per tutti. Tutti.

0: di festeggiare. Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
1: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
2: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto. Nessun problema qua, liquido rallentamenti al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Torniamo a ricordare che fino alle 24 di sabato 31 ottobre è chiuso il ramo di connessione tra l'A4 e la tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano. Chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto e Marghera, prosegue lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere l'A27. Da cui può indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

con i suoi Coldplay e questa Charlie Brown era del 2011. Chris Martin, che ancora non si è sbilanciato riguardo insomma a nuove cose, nuove avventure, nuovi appuntamenti del tour, zero tondo, però tutti ci sperano, insomma. Secondo me è anche abbastanza realistico che insomma pensino a qualche cosa per 2027/28, nel senso qualcosa che si prolunghi un pochettino per due anni, come del resto ci hanno abituato a fare da qualche tempo a questa parte. Io vi ricordo anche un'altra bella abitudine che potreste avere, cioè il 3888 93 6699, numero magico che vi consente di mettervi in contatto con noi, di spedirci le vostre parole, ma anche, perché no, di raccontarci un po' quello che succede nelle vostre giornate, naturalmente con la nostra colonna sonora, foto, quant'altro. Noi accettiamo tutto, anche e soprattutto loro,

Certo che si sta bene in Galles, forse perché ci sono gli Stereophonics, I Wouldn't Believe Your Radio, alle 17 da 27 minuti. Cari Easy Rocker, vorrei rimanere da quelle parti, però spostarmi più verso Londra. Il 2 ottobre è uscito quest'album che si chiama Cancel Me, I'm Tired, è il secondo album dei Fat Dog e loro, secondo me, sono una delle band più... imprevedibili della scena britannica, quella proprio nuova. Sono per l'appunto di Londra, mescolano un po' di punk, un po' di elettronica, addirittura un briciolo di folk e soprattutto tanto rock and roll. Magari vi è capitato anche di vederli dal vivo, perché per esempio lo scorso 5 luglio hanno aperto proprio il concerto dei Foo Fighters agli iDays di Milano insieme agli Idols. Con questo nuovo album hanno un pelino più rallentato, hanno detto vabbè, via, si fa un po' di spazio anche alle melodie eccetera eccetera, però sentite che storia, sono sempre molto stravaganti.

0: Questi ragazzi londinesi che si fanno chiamare Fat Dog e questo singolo Heart of Darkness. Radio Easy Rock.
1: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le Sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona perché mia.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

E che gli vuoi dire a Janis Joplin? Peace of my heart qui su Radio Easy Rock alle 17.38 di una Highway to Rock di questo martedì 13 ottobre 2026. Ci sono storie che sono molto interessanti, tipo quelle collaborazioni che magari non ti aspetti e che effettivamente nascono da personaggi che ammirano qualcun altro e poi tornano alla band e dicono: sai che c'è? A me piacerebbe che Rosalia facesse un pezzo con noi. È successo così a Carlos O'Connell, il chitarrista dei Fontaines D.C. che ha origini spagnole e che segue Rosalia da un bel po', e qualche giorno prima della chiusura del loro ultimo album Dopamine Chamber ha mandato a Rosalia tre pezzi e lei ha detto: bah, ragazzi, sono tutti bellissimi, non so quale scegliere, anzi adesso che ci penso, secondo me questo è perfetto. Queste altre storie te le raccontiamo ogni domenica sera tra le 21 e le 23 in Crosstown Traffic Chaos, il nostro programma che parla, racconta di rock and roll e ti fa sentire un sacco di pezzi bellissimi, tipo il nuovo dei Fontaines D.C. con Rosalia, Where Is Gone.

0: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
1: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.

0: Radio Easy Rock. Come mi immagino il Black Friday?
1: Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo alla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Easy Rock. News.
5: Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone, giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera, il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese. Il più grande a Parigi. Manifestanti diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. Alle proteste si è unita oggi anche Greta Thunberg. In calo il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia anche tra le donne, quanto emerge dal report Omicidi volontari e femminili elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale. Dal 1 gennaio al 30 settembre 2026, 230 le vittime rispetto alle 238 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Fame. Young Blood e la sua The Funeral. Era il 2022 per inaugurare la terza ora della nostra Highway to Rock. Pensate un po' ai corsi e ricorsi della storia, non ci credete? 30 anni fa i Verve aprivano i concerti, scusate, 30 anni fa gli Oasis, non i Verve, gli Oasis aprivano i concerti dei Verve. 30 anni dopo invece quello che rimane dei Verve, ovvero Richard Ashcroft, apre praticamente il tour degli Oasis. E quando ha saputo che appunto la cosa era destinata a ripetersi, il buon Richard Ashcroft ha detto a Liam

0: Gioca all'otto?
1: Signor Risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
0: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima!
2: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
3: Galassia!
2: Lì per risparmio per tutti!
4: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. Torniamo a parlare della tangenziale di Mestre. In direzione Trieste si verificano rallentamenti sia tra la rotatoria Milanese-Castellana che tra Terraglio e il bivio per la A27. Di nuovo segnaliamo che questa notte dalle 22 alle 5 verrà chiusa la A4 Brescia-Padova nel tratto tra Verona Est e Verona Sud in entrambe le direzioni e chiuderanno di conseguenza le entrate a Verona Sud in direzione Venezia e le entrate a Verona Est in direzione Milano. Mentre dalle 20 di giovedì 15 fino alle 20 di domenica 18 ottobre chiuderà completamente l'area di servizio Limenella Ovest, che si trova tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Cosa rende un artista un'icona senza tempo? Lo scopriamo sfogliando una nuova pagina di Radio Easy Rock Anthology. Protagonista della puntata Flea, l'uragano creativo dei Red Hot Chili Peppers. L'uomo che ha fuso l'energia pura del funk con la rabbia del punk, trasformando il basso in una forza della natura travolgente. Vi aspettiamo venerdì alle ore 21, solo su Radio Easy Rock, dove il rock si racconta.
1: Radio Easy Rock.
2: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket.it. Media Partner Radio Easy Rock.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max, per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bitter Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bitter.it.
9: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: È tempo di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano. Lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
1: 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
3: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
2: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
3: Ah, che rima!
4: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
2: Galassia!
4: L'iper risparmio per tutti.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News.
1: Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre, fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ha fermato il ministro dell'economia Giorgetti.
2: Un'impronta che mira a rispettare il sentiero di consolidamento della finanza pubblica e che proprio per questo punta a rispettare quelli che sono i target fissati dalla nuova governance europea.
1: Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump prima di partire per l'Alaska. Mosca e Kiev, aggiunto, vogliono tutte e due mettere fine alla guerra, ma non sanno come arrivarci. Al via la festa del cinema di Roma, ha presentato stasera il film d'apertura di Paolo Genovese dal titolo Il rumore delle cose nuove. Calcio nella seconda notte di Champions League, l'obiettivo è vincere per Napoli e Inter, che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono in scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.

0: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
1: Radio Easy Rock.

0: Easy Rock.
1: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
0: Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Radio Easy Rock.

0: scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima!
2: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
3: Galassia!
2: L'iper risparmio per tutti.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa?

0: Cosa rende un artista un'icona senza tempo? Lo scopriamo sfogliando una nuova pagina di Radio Easy Rock Anthology. Protagonista della puntata Flea, l'uragano creativo dei Red Hot Chili Peppers. L'uomo che ha fuso l'energia pura del funk con la rabbia del punk, trasformando il basso in una forza della natura travolgente. Vi aspettiamo venerdì alle ore 21, solo su Radio Easy Rock, dove il rock si racconta.
1: Radio Easy Rock.
2: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui. Vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner Trend Comunicazione.
1: Radio Easy Rock.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Cosa rende un artista un'icona senza tempo? Lo scopriamo sfogliando una nuova pagina di Radio Easy Rock Anthology. Protagonista della puntata Flea, l'uragano creativo dei Red Hot Chili Peppers. L'uomo che ha fuso l'energia pura del funk con la rabbia del punk, trasformando il basso in una forza della natura travolgente. Vi aspettiamo venerdì alle ore 21, solo su Radio Easy Rock, dove il rock si racconta.
1: Radio Easy Rock. In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Easy Rock. In the night.